Sono andate per cordas, numero uno in sol maggiore di Rossini con un conjunto di Kerber e musici di Roma. Radio Mercury 2:53. Ave Maria di Schubert, soprano Leontine Price, Orchestra Filarmonica Modlige di Vienna, regenza di Herbert von Karajan.

Gaieté parisienne, Suite Orchestra, oggi Offenbach con la Filarmonica di Nova York, a registrare Leonard Bernstein. Hajumeki 353. Parigi, o cara, do terceiro ato da opera La Traviata, di Verdi. Soprano, Anna Trebico, mezzo-soprano, Diana Pilcher, tenor, Rolando Villazón e a Filarmonica di Vienna con la registrazione di Carlo Rizzi.